sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa. Se alla tua bimba vuoi parlar d'amore, non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare wadada, swing, sempre swing, battito di cuore e di motor, swing, fando swing, ta

Non risveglia forse in voi il ricordo di fantasmi del passato? In un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto Bach, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno grande dell'immortalità.

suo caro Eloy, per cresci ben. Suo gesto tutto d'un eco giù di mintin, non sarete me c'è in Ir sem vodut mi fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress.